0: Ladies and gentlemen, the Hits, Romania's feel-good station.
1: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.